Salve, buongiorno, benvenuti, benvenute a una nuova puntata del nostro programma sempre su RAE, Trasuoni, Parole e Notizie per il Mondo, questo programma della Radio Pubblica Argentina all'estero di interesse generale che vi porterà al cuore dell'attualità argentina con produzioni speciali, contenuti esclusivi per scoprire da vicino l'identità e la ricchezza dell'Argentina. Chi vi parla, Marcelo Ayala, insieme a Giuliana Spatafora dalla cabina di regia, vi salutiamo, vi ringraziamo certamente dell'ascolto e vi ricordiamo che potete scriverci

una email al nostro indirizzo di posta elettronica raeitaliano@gmail.com. Se volete scriverci una lettera cartacea lo potete fare a via Maipù 555, codice 1006, città di Buenos Aires, Repubblica Argentina. Per ascoltarci tramite le onde corte lo potete fare dal lunedì a venerdì dalle 12 alle 13 UTC sulla frequenza 15.770 kHz grazie agli amici del relay locato a Miami negli Stati Uniti di Nord America, WRMI. Su internet potete trovarci su www.radionazionale.com.ar oppure su www.rae.com.ar, e se volete potete scaricarvi le app sia di Radio Nacional sia di Radiodifusión Argentina all'exterior. Funzionano, ci sono le versioni sia per Android che per iOS, quindi le possibilità di ascoltarci sono tantissime e siamo fierissimi e contentissimi del vostro ascolto. Oggi come viene il tempo? Fa una mattinata fresca, ma comunque il tempo nell'area metropolitana si presenta relativamente stabile alla vigilia del fine settimana, anche se questa situazione ha già una data di scadenza confermata. Secondo gli ultimi bollettini del Servizio Meteorologico Nazionale, nei prossimi giorni è previsto un clima mite prima dell'arrivo di un nuovo fronte di instabilità. Per questo giovedì le temperature rimarranno su valori molto gradevoli per il periodo di quest'anno, di solito fa più freddo. La temperatura minima si attesterà intorno ai 9 gradi, mentre la massima raggiungerà i 17 gradi. Per tutta la giornata il cielo resterà da parzialmente a poco nuvoloso, con momenti di sole e venti moderati che manterranno una sensazione termica confortabile, la sensazione percepita, confortevole, sia nella città di Buenos Aires sia nell'area del conurbano bonaerense, l'area circostante alla grandissima città di Buenos Aires. Molto bene, così iniziamo il nostro programma. Sempre questi dati climatici corrispondono alla zona della città di Buenos Aires e l'area metropolitana. Ora il primo brano musicale con una delle band più grandi del cosiddetto rock nazionale, la musica argentina rock, con Serú Girán y Pepe Rinaldi.

La giornata della cultura nazionale si celebra questo giorno in onore dello storico giornalista, poeta e saggista Riccardo Rojas. La data fu istituita nel 1982 attraverso un decreto in commemorazione della sua morte avvenuta nel 1957. Riccardo Rojas nacque a Tucumán il 16 settembre 1882. Suo padre, Absalón Rojas, era un allevatore e politico argentino che fu per due volte governatore della provincia di Santiago del Estero, mentre sua madre era Rosario Sosa Sobrecasas. Lo scrittore compì i primi studi a Santiago del Estero e quando Riccardo aveva 10 anni, poco dopo la morte del padre, la sua famiglia si trasferì a Buenos Aires, dove iniziò a studiare giurisprudenza, percorso che poi abbandonò per dedicarsi alla letteratura. Sebbene non abbia conseguito formalmente una laurea universitaria, fu professore di letteratura castigliana, fondatore della prima cattedra di letteratura argentina presso l'Università di Buenos Aires e anche di un istituto di letteratura argentina tuttora attivo nella facoltà di filosofia. Fu inoltre rettore dell'Università di Buenos Aires nel periodo 1926-1930. Rojas era appassionato di poesia, teatro e letteratura e per questo motivo tra il 1917 e il 1922 scrisse la sua opera Historia della letteratura argentina, un lavoro di 4.000 pagine suddiviso in 9 volumi pubblicati solo nel 1949. In quest'opera affermò che l'argentinità è costituita da un territorio, da un popolo, da uno Stato, da una lingua e da un ideale che tende ogni giorno a definirsi meglio. Proprio ora, con queste brevi pagine, stiamo cercando di definirlo. La casa nella quale Riccardo Rojas e Julieta Quinteros vissero per 29 anni, situata in calle Charcas 2837, cioè via Charcas 2837, nella città di Buenos Aires, divenne un museo nel 1958. Dopo la morte di Rojas, sua moglie trasferì la proprietà allo Stato, realizzando il desiderio del marito di trasformarla in un museo e biblioteca. Musica ora con la band che negli anni '80 ha pure riempito gli stadi e i sale di concerto diversi. Questa è la banda SAS con Lastima Nena.

0: Il disco di Carlos Gardel, questa canzone intitolata Un anno in più, un año más, è un tango interpretato, registrato da Gardel il 17 giugno 1930 qui a Buenos Aires, con musica di Joaquín Barreiro e testo di Antonio Casciani. Il brano riflette sul trascorrere del tempo e sulla nostalgia per gli affetti perduti. La melodia elegante e intensa interpretazione di Gardel ne fanno un esempio rappresentativo del tango canzone classico. Ancora oggi è considerato uno dei brani più espressivi del repertorio gardeliano.
1: RAE, Argentina al mundo. RAE, Argentina, mia città.
2: RAE, Argentina vers le monde.
3: RAE, Argentina to the world.
4: RAE, 世界に向けて、アルゼンチン。
5: RAE, Argentina al mundo.
6: RAE, Argentina al mundo.
7: RAE, Argentinian in the West.
1: RAE, Argentina al mundo.
0: RAE, Argentina al mundo presenta Strade Argentine. Oggi visitiamo gli Esteros de Liberá, nella provincia di Corrientes. Nel cuore della provincia di Corrientes, nel nord-ovest argentino, nel confine con il Brasile, vi sono gli Esteros de Liberá, o l'acqua che risplende in lingua guaraní, la lingua originale dei popoli originari della regione. Gli Esteros costituiscono l'entrata in una delle maggiori riserve naturali di acqua dolce del mondo, il cosiddetto sistema acquifero guaraní. Situati ad oltre 800 km dalla città di Buenos Aires, vi si può arrivare in 2 ore di aereo. Per via terrestre ci vogliono circa 11 ore lungo le statali 14 e 119, in automobile o pullman, fino alla città di Mercedes. Di lì, per addentrarsi nel riservoio acquifero, vi sono 115 km di strada lungo la statale 40 fino alla località di Carlos Pellegrini nel margine sud dell'acquifero. Nella parte nord del riservorio si trovano altre città quali Concepción, San Miguel, Loreto e Ituzaingó, più vicine a Posadas, che sono alcuni degli altri posti rivieraschi dove si può godere di un soggiorno unico dinanzi alla natura. Questo paradiso naturale ospita il rettile caratteristico della zona, lo yacaré, il rettile della famiglia del coccodrillo, il cervo delle paludi, il lupo di fiume della famiglia delle nutrie e la specie chiamata aguaraguazú, volpe dalle zampe lunghe e dal muso nero. Tutte specie riconosciute come monumenti naturali della provincia di Corrientes.

Il turista può scegliere di alloggiarsi in qualunque località che circonda le lagune dell'Iverà e di cominciare ogni mattina con un avvistamento della variegata flora e fauna, fare safari fotografici, passeggiate a cavallo, percorsi in canoa o semplicemente trekking. Le specie di piante acquatiche tipiche degli esteros dell'Iverà sono l'irupé, l'aguapé, le lentejuelas de agua, i papaveri. Inoltre, esse svolgono un ruolo fondamentale dentro l'ecosistema. 350 specie di uccelli solcano i cieli dell'Iberà. Fra esse, gli aironi mori, i tucani, le cicogne e i biguà. Gli appassionati della pesca arrivano fino a queste acque per partecipare ai tornei e feste che rendono omaggio a questa preziosa e abbondante risorsa. Gran parte della gastronomia è composta da dorados, surubíes, tarariras, bogas e pacues, che si possono vedere nelle oltre 60 lagune dell'Iberà. Si possono mangiare grigliate di carne o piatti freddi o caldi elaborati, a seconda della scelta del turista che vuole assaggiare sapori regionali oppure piatti classici del fiume. A queste prelibatezze si aggiungono la mandioca, simile alla patata, e selvaggina. Il tutto in un contesto che avvolge la riserva naturale, facendo del posto un luogo unico per scoprire profumi, tessiture e specie uniche in mezzo ad un'imponente cornice di colori naturali infiniti.

mani operose iniziano ad elaborare con molti mesi di anticipo i costumi che saranno indossati nelle comparse di uno dei carnevali più importanti dell'Argentina. Un'abitudine di queste celebrazioni è la possibilità di conoscere i diversi vestiti delle località della provincia e del paese attraverso una vera rappresentazione artistica in costumi e carrozze. Nella città di Mercedes si svolge il carnevale più imponente, ma non soltanto lì. Pure a Goya, Paso de los Libres, Monte Caseros, Curuzú-Guatiá, Santo Tomé, Bellavista e proprio nella capitale di Corrientes, fra altri. Ritmi orecchiabili, tradizioni e colori percorrono la provincia, lasciando notti risplendenti per tutti i visitatori che arrivano nel mese di gennaio e febbraio.

Il mate, una delle abitudini argentine più affermate. Si tratta di un infuso caldo a base di acqua ed erba mate secca. Una delle sue culle è la provincia di Corrientes. Per gli abitanti della provincia, offrire un mate ai visitatori è una chiara dimostrazione di accoglienza. Per i turisti che vogliono degustare un sapore più suave, si offre il mate cocido, che solitamente si serve di mattina quale prima colazione, accompagnato da torta fritas a base di farina, burro e grasso animale, le quali possono essere dolci o salate. Inoltre, in base all'erba mate, si sono fatti gelati ed altri prodotti aromatizzati quali riso al latte, pizza, empanadas, salse e altri prodotti quali dolci, alfajores e brioche. Nei giorni più caldi, il classico mate viene sostituito dal tereré, che si prepara con molto ghiaccio e succo di limone. Un altro squisito e famoso prodotto di Corrientes è il chipà, una specie di pane salato elaborato con amido di mandioca, latte, formaggio duro, farina e uova. Un avvenimento scuote la provincia di Corrientes ogni 8 gennaio. Quasi 400.000 persone peregrinano per devozione al più umile dei santi popolari argentini pagani, il Gauchito Gil. Lo fanno in quella data perché egli, nel 1878, fu sgozzato da un soldato dell'esercito. Sul posto della sua morte vi è il suo santuario principale, locato ad 8 chilometri dalla città di Mercedes, la porta d'ingresso degli Esteros de Liberá. Secondo le cronache dell'epoca, pochi secondi prima di morire, Antonio Gil disse al suo boia che se prima di ritornare a casa pregava per lui, suo figlio che era malato sarebbe guarito, il che avvenne. Negli ultimi anni il Gauchito Gil ha raggiunto una popolarità arrivata nelle città e che non distingue ormai né classi sociali né barriere di nessun genere.

RAE, Argentina al Mundo, ha presentado Strade Argentine, Gli Esteros de Liberá, provincia de Corrientes. Staff, produzione, Pablo Navarro. Edizione, Julián Carballo. Speaker, Chelo Ayala.

Un elicottero Bell 412, ingaggiato dall'Agenzia Federale per le Emergenze, AFE, è precipitato mercoledì nella zona del parco provinciale East Chigualasto, nella provincia di San Juan. I 7 occupanti del velivolo sono morti. L'elicottero era diretto verso La Rioja, dove avrebbe dovuto collaborare alle operazioni di controllo di un incendio forestale. Con profondo dolore abbiamo ricevuto la notizia dell'incidente dell'elicottero avvenuto nella nostra provincia, nel quale purtroppo hanno perso la vita 7 persone, ha dichiarato il governatore di San Juan, Marcelo Orrego. Tra le vittime figurano i brigadisti AFE Andrés Bosch e Rodrigo Aimetta, Carlos Heredia, direttore della Protezione Civile, il commissario generale Germán Videla, vicecapo della Polizia di San Juan, il commissario generale Rubén Castro, capo dei Vigili del Fuoco, e il commissario ispettore Jorge Carvajal, vicecapo dei Vigili del Fuoco. Orrego ha inoltre espresso vicinanze alla famiglia di Matías Valenzuela, pilota dell'elicottero e dei brigadisti. La presidenza argentina ha comunicato che il velivolo utilizzato per una sessione di addestramento a San Juan era destinato alla provincia di La Rioja per supportare le attività di spegnimento di un incendio boschivo. Le cause dell'incidente sono ancora oggetto di indagine. Il servizio di ricerca e soccorso dell'equipe argentino di lotta contro gli incendi ha ricevuto alle 10.30 l'attivazione del trasmettitore di emergenza di un aeromobile di matricola LVKGR. Le operazioni di ricerca hanno coinvolto mezzi aerei e terrestri e hanno permesso di individuare il relitto in poco più di 2 ore in una zona caratterizzata da difficile accessibilità. L'area dell'incidente si trova nel territorio fiscale Caballo Anca, una superficie di circa 64.000 ettari tra Hachal e Valle Fertile, nella provincia di San Juan, con una conformazione geografica complessa che ha reso difficile gli interventi. In seguito alla tragedia, il governatore Orrego ha proclamato 3 giorni di lutto provinciale a San Juan, sospeso gli eventi festivi organizzati dallo Stato e disposto l'esposizione della bandiera a mezz'asta. Musica ora con Catriel y Paco Amoroso, La que puede.

Che se, a rigor di termini, folklore è soltanto quell'espressione culturale in cui si riscontrano gli estremi di essere anonima, popolare e tradizionale, in Argentina si conosce come folklore o musica folcloristica la musica di autore noto, ispirata a ritmi e a stili caratteristici delle culture provinciali, per lo più di matrice indigena e afro-ispano-coloniale.

0: lo hanno gridato pure nei film.
1: Io flettirana, poi a film leidet.
2: Ne park. Borghese, fanfan, io flettirana!
0: E mentre agitavo i miei primi passi nei corridoi di questa radio, capivo pian piano l'importanza che aveva essere parte di questo marchio, noto in tutto il mondo. Dedichiamo questo incontro di oggi a Radio Tirana, ed è importante individuare, se si vuole cogliere l'identità profonda, il tempo e il luogo che l'hanno marcata indelebilmente. Senza dubbio per questa radio, il luogo è l'Albania, e il tempo è il lontano 1938. Nei microfoni di Radio Tirana, con l'edificio situato all'incrocio tra il padre della nazione Ismail Cemali e Papa Giovanni Paolo II, si sentono programmi, oltre alla lingua albanese.
3: Juflet Tirana.
4: Juflet Tirana.
0: Anche in italiano, inglese, francese, in tedesco, in turco, in greco e serbo.
3: Parla Tirana.
4: Говорит Тирана. Ici Tirana.
3: Ses Melunta Tirana. Burası Tiran Radyosu.
5: This is Radio Tirana.
6: Here is Tirana.
0: Ottantacinque anni lasciati alle spalle sono un traguardo importante per una radio. Questi anni sono l'età della saggezza e consentono di guardare con grande tranquillità il tempo che è passato e del quale si è stati testimoni. Questa lunga strada è stata percorsa da molte persone. È la vita di molte persone. Laura Cule è da 37 anni parte di questa radio. Anche durante il periodo della dittatura, quando per gli albanesi era vietato andare all'estero, lei, grazie ai microfoni e alle onde di Radio Tirana, ha viaggiato con la sua voce in tutto il mondo.

0: senza accorgermene, vedo che ho passato tanti anni al servizio di questa radio, parte della sezione italiana nella redazione che viene chiamata Radio Tirana Internazionale. Nei nostri programmi abbiamo sempre intrecciato attualità, turismo, cultura con la musica albanese.
1: Parte importante per questa radio, del resto così come per tutte le altre nel mondo, sono gli ascoltatori.
0: Abbiamo sempre avuto un particolare legame con chi ci ascolta, che per noi, così come per chiunque faccia radio, sono un valore aggiunto. Abbiamo dedicato da sempre uno spazio all'interno del nostro palinsesto, alla posta della redazione. Si parlava, tra domande e risposte, delle lettere che ci venivano indirizzate. Poi, per cercare di essere ancora più vicini agli ascoltatori, si è proseguita con una stretta collaborazione con Italradio.
2: Qui Italradio.
1: Sono tante le persone che hanno conosciuto l'Albania tramite Radio Tirana, con i programmi in lingua straniera. Alcune testimonianze arrivano dai nostri ascoltatori, ospiti, negli studi di Radio Tirana.
3: Stiamo parlando degli anni tra il 75 e gli anni 80, sì. Io ricordo le voci di Radio Tirana, ricordo la sigla iniziale, ecco, quelli che hanno più di 40 anni hanno la sigla iniziale cucita sì. Nella propria memoria, cucita nella propria cultura.
4: Parla Tirana. Amici ascoltatori, buonasera.
3: E tra le tante trasmissioni radiofoniche, tra le tante trasmissioni radioamatore, in onde medie e in onde corte c'era Radio Tirana. C'era Radio Tirana, questa voce, che non diceva qualcosa di migliore o qualcosa di peggiore di quello che dicevano le radio italiane all'epoca, ma diceva qualcosa di diverso e questo mi incuriosiva molto. Ecco, io penso che se sono diventato un giornalista è grazie a Radio Tirana, perché Radio Tirana mi ha insegnato l'importanza della differenza, di sentire tante campane, di comunque essere attenti a tutte le voci. Puoi formarsi sì un'opinione propria, ma ascoltare tutto. Io ascoltavo Radio Tirana, a volte con mio padre, a volte da solo. È stato un faro negli anni 80. Penso che Radio Tirana abbia contribuito a creare la grande curiosità del mondo che ancora oggi conservo in me.

0: Io da ragazzo, in senso 16 anni aveva in circa, ho ascoltato sulla onde corte Radio Tirana in tedesco, lingua tedesca, no? E poi mi sono quasi infilzato nella radio perché la qualità di trasmissione era, diciamo, pessima perché era onde corte. Però quello che dicevano, no? Quello mi ha affascinato molto, no? Perché ho pensato a tutta questa propaganda che si faceva, che è vero, che proprio che è così, che l'Albania è il paradiso. Poi però ho notato, quando volevo venire in Albania, no, mi è stato impedito di venire come turista, come fotografo singolo. Non si poteva viaggiare da solo, no? Si doveva venire in un gruppo controllato, dico oggi, no? Così l'ho rinunciato di venire in Albania.
1: Questa è la storia, ma il tempo è anche futuro. Cosa possiamo dunque chiedere alla nostra Radio Tirana per il futuro? Possiamo chiedere che festeggi 100 anni? I 200 anni e oltre. Una richiesta impegnativa questa, soprattutto nei giorni d'oggi. Siamo però convinti che diventi imperativo per questa radio continuare a lavorare duramente, facendo in modo che soprattutto i giovani che fanno parte di questa radio continuino il lavoro iniziato anni fa, nel 28 novembre del 1938, e che siano orgogliosi di appartenere ad una storia vivente quale Radio Tirana. Per la comunità radiotelevisiva italofona, Genti Mumaesi, Radio Tirana.
2: RAI, Argentina al mundo. RAI, Argentina, Miesi al Shizie.
3: RAI, Argentina vers le monde.
4: RAI, Argentina to the world.
5: RAI, Sekai ni mukete, Argentina.
6: RAI, Argentina al mundo.
7: La RAI, Argentina al mondo.
8: RAI, Argentina.

Salve, buongiorno, benvenuti, benvenute a una nuova puntata del nostro programma sempre su RAE, Trasuoni, Parole e Notizie per il Mondo, questo programma della Radio Pubblica Argentina all'estero di interesse generale che vi porterà al cuore dell'attualità argentina con produzioni speciali, contenuti esclusivi per scoprire da vicino l'identità e la ricchezza dell'Argentina. Chi vi parla, Marcelo Ayala, insieme a Giuliana Spatafora dalla cabina di regia, vi salutiamo, vi ringraziamo certamente dell'ascolto.

grazie agli amici del Relay locato a Miami negli Stati Uniti di Nord America, WRMI. Su internet potete trovarci su www.radionazionale.com.ar oppure su www.rae.com.ar, e se volete potete scaricarvi le app sia di Radio Nacional sia di Radiodifusione Argentina all'Exterior. Funzionano, ci sono le versioni sia per Android che per iOS, quindi le possibilità di ascoltarci sono tantissime e siamo fierissimi e contentissimi del vostro ascolto. Oggi come viene il tempo? Fa una mattinata fresca, ma comunque il tempo nell'area metropolitana si presenta relativamente stabile alla vigilia del fine settimana, anche se questa situazione ha già una data di scadenza confermata. Secondo gli ultimi bollettini del Servizio Meteorologico Nazionale, nei prossimi giorni è previsto un clima mite prima dell'arrivo di un nuovo fronte di instabilità. Per questo giovedì le temperature rimarranno su valori molto gradevoli per il periodo di quest'anno, di solito fa più freddo. La temperatura minima si attesterà intorno ai 9 gradi, mentre la massima raggiungerà i 17 gradi. Per tutta la giornata il cielo resterà da parzialmente a poco nuvoloso, con momenti di sole e venti moderati che manterranno una sensazione termica confortabile, la sensazione percepita, confortevole, sia nella città di Buenos Aires, sia nell'area del conurbano bonaerense, l'area circostante alla grandissima città di Buenos Aires. Molto bene, così iniziamo il nostro programma. Sempre questi dati climatici corrispondono alla zona della città di Buenos Aires e l'area metropolitana. Ora il primo brano musicale con una delle band più grandi del cosiddetto rock nazionale, la musica argentina rock, con Serú Girán, Peperina.

Giornata della cultura nazionale si celebra in onore dello storico giornalista, poeta e saggista Riccardo Rojas. La data fu istituita nel 1982 attraverso un decreto in commemorazione della sua morte avvenuta nel 1957. Riccardo Rojas nacque a Tucumán il 16 settembre 1882. Suo padre, Absalón Rojas, era un allevatore e politico argentino che fu per due volte governatore della provincia di Santiago del Estero, mentre sua madre era Rosario Sosa Sobrecasas. Lo scrittore compì i primi studi a Santiago del Estero e quando Riccardo aveva 10 anni, poco dopo la morte del padre, la sua famiglia si trasferì a Buenos Aires, dove iniziò a studiare giurisprudenza, percorso che poi abbandonò per dedicarsi alla letteratura. Sebbene non abbia conseguito formalmente una laurea universitaria, fu professore di letteratura castigliana, fondatore della prima cattedra di letteratura argentina presso l'Università di Buenos Aires e anche di un istituto di letteratura argentina tuttora attivo nella facoltà di filosofia. Fu inoltre rettore dell'Università di Buenos Aires nel periodo 1926-1930. Rojas era appassionato di poesia, teatro e letteratura e per questo motivo tra il 1917 e il 1922 scrisse la sua opera Historia de la Literatura Argentina, un lavoro di 4.000 pagine suddiviso in 9 volumi pubblicati solo nel 1949. In quest'opera affermò che l'argentinità è costituita da un territorio, da un popolo, da uno Stato, da una lingua e da un ideale che tende ogni giorno a definirsi meglio. Proprio ora, con queste brevi pagine, stiamo cercando di definirlo. La casa nella quale Riccardo Rojas e Julieta Quinteros vissero per 29 anni, situata in calle Charcas 2837, cioè via Charcas 2837, nella città di Buenos Aires, divenne un museo nel 1958. Dopo la morte di Rojas, sua moglie trasferì la proprietà allo Stato, realizzando il desiderio del marito di trasformarla in un museo e biblioteca. Musica ora con la band che negli anni Ottanta ha pure riempito gli stadi e i sale di concerto diversi. Questa è la banda SAS con Lastima Nena.

0: il disco di Carlos Gardel, questa canzone intitolata Un anno in più, un año más, è un tango interpretato, registrato da Gardel il 17 giugno 1930 qui a Buenos Aires, con musica di Joaquín Barreiro e testo di Antonio Casciani. Il brano riflette sul trascorrere del tempo e sulla nostalgia per gli affetti perduti. La melodia elegante e intensa interpretazione di Gardel ne fanno un esempio rappresentativo del tango canzone classico. Ancora oggi è considerato uno dei brani più espressivi del repertorio gardeliano.
1: RAI, Argentina al mundo. RAI, Argentina, mi sono scettie.
2: RAI, Argentina vers le monde.
3: RAI, Argentina to the world.
1: RAI, 世界に向けてアルゼンチン。
4: RAI, Argentina al mondo.
3: RAI, Argentina al mondo.
5: RAI, Argentinian in the world.
1: RAI, Argentina al mondo.
0: RAI, Argentina al mondo presenta Strade Argentine. Oggi visitiamo gli Esteros de Liberá, nella provincia di Corrientes. Nel cuore della provincia di Corrientes, nel nord-ovest argentino, nel confine con il Brasile, vi sono gli Esteros de Liberá, o l'acqua che risplende in lingua guaraní, la lingua originale dei popoli originari della regione. Gli Esteros costituiscono l'entrata in una delle maggiori riserve naturali di acqua dolce del mondo, il cosiddetto sistema acquifero guaraní. Situati ad oltre 800 chilometri dalla città di Buenos Aires, vi si può arrivare in 2 ore di aereo. Per via terrestre ci vogliono circa 11 ore lungo le statali 14 e 119, in automobile o pullman, fino alla città di Mercedes. Di lì, per addentrarsi nel riservoio acquifero, vi sono 115 chilometri di strada lungo la statale 40 fino alla località di Carlos Pellegrini nel margine sud dell'acquifero. Nella parte nord del riservorio si trovano altre città quali Concepción, San Miguel, Loreto e Ituzaingó, più vicine a Posadas, che sono alcuni degli altri posti rivieraschi dove si può godere di un soggiorno unico dinanzi alla natura. Questo paradiso naturale ospita il rettile caratteristico della zona, lo yacaré, il rettile della famiglia del coccodrillo, il cervo delle paludi, il lupo di fiume della famiglia delle nutrie e la specie chiamata aguaraguazú, volpe dalle zampe lunghe e dal muso nero. Tutte specie riconosciute come monumenti naturali della provincia di Corrientes.

Il turista può scegliere di alloggiarsi in qualunque località che circonda le lagune dell'Iberà e di cominciare ogni mattina con un avvistamento della variegata flora e fauna, fare safari fotografici, passeggiate a cavallo, percorsi in canoa o semplicemente trekking. Le specie di piante acquatiche tipiche degli esteros dell'Iberà sono l'irupé, l'aguapé, le lentejuelas de agua, i papaveri. Inoltre, esse svolgono un ruolo fondamentale dentro l'ecosistema. 350 specie di uccelli solcano i cieli dell'Iberà. Fra esse, gli aironi mori, i tucani, le cicogne e i biguà. Gli appassionati della pesca arrivano fino a queste acque per partecipare ai tornei e feste che rendono omaggio a questa preziosa e abbondante risorsa. Gran parte della gastronomia è composta da dorados, surubíes, tarariras, bogas e pacues che si possono vedere nelle oltre 60 lagune dell'Iberà. Si possono mangiare grigliate di carne o piatti freddi o caldi elaborati, a seconda della scelta del turista che vuole assaggiare sapori regionali oppure piatti classici del fiume. A queste prelibatezze si aggiungono la mandioca, simile alla patata, e selvaggina. Il tutto in un contesto che avvolge la riserva naturale, facendo del posto un luogo unico per scoprire profumi, tessiture e specie uniche in mezzo ad un'imponente cornice di colori naturali infiniti.

mani operose iniziano ad elaborare con molti mesi di anticipo i costumi che saranno indossati nelle comparse di uno dei carnevali più importanti dell'Argentina. Un'abitudine di queste celebrazioni è la possibilità di conoscere i diversi vestiti delle località della provincia e del paese attraverso una vera rappresentazione artistica in costumi e carrozze. Nella città di Mercedes si svolge il carnevale più imponente, ma non soltanto lì. Pure a Goya, Paso de los Libres, Monte Caseros, Curuzú-Guatiá, Santo Tomé, Bellavista e proprio nella capitale di Corrientes, fra altri. Ritmi orecchiabili, tradizioni e colori percorrono la provincia, lasciando notti risplendenti per tutti i visitatori che arrivano nel mese di gennaio e febbraio.

Il mate, una delle abitudini argentine più affermate. Si tratta di un infuso caldo a base di acqua ed erba mate secca. Una delle sue culle è la provincia di Corrientes. Per gli abitanti della provincia, offrire un mate ai visitatori è una chiara dimostrazione di accoglienza. Per i turisti, che vogliono degustare un sapore più suave, si offre il mate cocido, che solitamente si serve di mattina quale prima colazione, accompagnato da torta fritas a base di farina, burro e grasso animale, le quali possono essere dolci o salate. Inoltre, in base all'erba mate, si sono fatti gelati ed altri prodotti aromatizzati quali riso al latte, pizza, empanadas, salse e altri prodotti quali dolci, alfajores e brioche. Nei giorni più caldi, il classico mate viene sostituito dal tereré, che si prepara con molto ghiaccio e succo di limone. Un altro squisito e famoso prodotto di Corrientes è il chipà, una specie di pane salato elaborato con amido di mandioca, latte, formaggio duro, farina e uova. Un avvenimento scuote la provincia di Corrientes ogni 8 gennaio. Quasi 400.000 persone peregrinano per devozione al più umile dei santi popolari argentini pagani, il Gauchito Gil. Lo fanno in quella data perché egli, nel 1878, fu sgozzato da un soldato dell'esercito. Sul posto della sua morte vi è il suo santuario principale, locato ad 8 chilometri dalla città di Mercedes, la porta d'ingresso degli Esteros de Liberá. Secondo le cronache dell'epoca, pochi secondi prima di morire, Antonio Gil disse al suo boia che se prima di ritornare a casa pregava per lui, suo figlio che era malato sarebbe guarito, il che avvenne. Negli ultimi anni il Gauchito Gil ha raggiunto una popolarità arrivata nelle città e che non distingue ormai né classi sociali né barriere di nessun genere.

RAE Argentina al Mundo ha presentado Strade Argentine, gli Esteros de Liberá, provincia de Corrientes. Staff, produzione Pablo Navarro, edizione Julián Carballo, speaker Chelo.

0: elicottero Bell 412 ingaggiato dall'Agenzia Federale per le Emergenze, AFE, è precipitato mercoledì nella zona del parco provinciale East Chigualasto, nella provincia di San Juan. I 7 occupanti del velivolo sono morti. L'elicottero era diretto verso La Rioja, dove avrebbe dovuto collaborare alle operazioni di controllo di un incendio forestale. Con profondo dolore abbiamo ricevuto la notizia dell'incidente dell'elicottero avvenuto nella nostra provincia, nel quale purtroppo hanno perso la vita 7 persone, ha dichiarato il governatore di San Juan, Marcelo Orrego. Tra le vittime figurano i brigadisti AFE Andrés Bosch e Rodrigo Aimetta, Carlos Heredia, direttore della Protezione Civile, il commissario generale Germán Videla, vicecapo della Polizia di San Juan, il commissario generale Rubén Castro, capo dei Vigili del Fuoco, e il commissario ispettore Jorge Carvajal, vicecapo dei Vigili del Fuoco. Orrego ha inoltre espresso vicinanze alla famiglia di Matías Valenzuela, pilota dell'elicottero e dei brigadisti. La presidenza argentina ha comunicato che il velivolo utilizzato per una sessione di addestramento a San Juan era destinato alla provincia di La Rioja per supportare le attività di spegnimento di un incendio boschivo. Le cause dell'incidente sono ancora oggetto di indagine. Il servizio di ricerca e soccorso dell'equipe argentino di lotta contro gli incendi ha ricevuto alle 10.30 l'attivazione del trasmettitore di emergenza di un aeromobile di matricola LVKGR. Le operazioni di ricerca hanno coinvolto mezzi aerei e terrestri e hanno permesso di individuare il relitto in poco più di 2 ore in una zona caratterizzata da difficile accessibilità. L'area dell'incidente si trova nel territorio fiscale Caballo Anca, una superficie di circa 64.000 ettari tra Hachal e Valle Fértil, nella provincia di San Juan, con una conformazione geografica complessa che ha reso difficile gli interventi. In seguito alla tragedia, il governatore Orrego ha proclamato 3 giorni di lutto provinciale a San Juan, sospeso gli eventi festivi organizzati dallo Stato e disposto l'esposizione della bandiera a mezz'asta. Musica ora con Catriel y Paco Amoroso. La que puede, puede.
1: La que puede, puede, la que puede, puede, la que puede. Puede la que puede, puede la que...
2: Todas las Barbies le estaban siendo algo que se queden. Todas las discos mueren por verme tirando poderes. Saben que les miento, me tienen respeto.

Anche se, a rigor di termini, folklore è soltanto quell'espressione culturale in cui si riscontrano gli estremi di essere anonima, popolare e tradizionale, in Argentina si conosce come folklore o musica folcloristica la musica di autore noto, ispirata a ritmi e a stili caratteristici delle culture provinciali, per lo più di matrice indigena e afro-ispano-coloniale.

0: lo hanno gridato pure nei film.
1: E io fletirana, poi apim leinet.
2: Ne parc. Borghese, farfan, io fletirana!
0: E mentre gettavo i miei primi passi nei corridoi di questa radio, capivo pian piano l'importanza che aveva essere parte di questo marchio noto in tutto il mondo. Dedichiamo questo incontro di oggi a Radio Tirana ed è importante individuare, se si vuole cogliere l'identità profonda, il tempo e il luogo che l'hanno marcata indelebilmente. Senza dubbio per questa radio, il luogo è l'Albania e il tempo è il lontano 1938. Nei microfoni di Radio Tirana, con l'edificio situato all'incrocio tra il padre della nazione Ismail Cemali e Papa Giovanni Paolo II, si sentono programmi oltre alla lingua albanese.
1: Io flet Tirana.
3: Io flet Tirana.
0: Anche in italiano, inglese, francese, in tedesco, in turco, in greco e serbo.
1: Parla Tirana.
3: Gavarit Tirana. Isi Tirana.
1: Ses Melunta Tirana. Burası Tiran Radyosu. This is Radio Tirana.
4: Here is Tirana.
0: Ottantacinque anni lasciati alle spalle sono un traguardo importante per una radio. Questi anni sono l'età della saggezza e consentono di guardare con grande tranquillità il tempo che è passato e del quale si è stati testimoni. Questa lunga strada è stata percorsa da molte persone. È la vita di molte persone. Laura Cule è da 37 anni parte di questa radio. Anche durante il periodo della dittatura, quando per gli albanesi era vietato andare all'estero, lei, grazie ai microfoni e alle onde di Radio Tirana, ha viaggiato con la sua voce in tutto il mondo.

0: senza accorgermene, vedo che ho passato tanti anni al servizio di questa radio, parte della sezione italiana nella redazione che viene chiamata Radio Tirana Internazionale. Nei nostri programmi abbiamo sempre intrecciato attualità, turismo, cultura con la musica albanese.
1: Parte importante per questa radio, del resto così come per tutte le altre nel mondo, sono gli ascoltatori.
0: Abbiamo sempre avuto un particolare legame con chi ci ascolta, che per noi, così come per chiunque faccia radio, sono un valore aggiunto. Abbiamo dedicato da sempre uno spazio all'interno del nostro palinsesto, alla posta della redazione. Si parlava, tra domande e risposte, delle lettere che ci venivano indirizzate. Poi, per cercare di essere ancora più vicini agli ascoltatori, si è proseguita con una stretta collaborazione con Italradio.
2: Qui Italradio.
1: Sono tante le persone che hanno conosciuto l'Albania tramite Radio Tirana, con i programmi in lingua straniera. Alcune testimonianze arrivano dai nostri ascoltatori, ospiti, negli studio di Radio Tirana.
3: Stiamo parlando degli anni tra il 75 e gli anni 80, sì. Io ricordo le voci di Radio Tirana, ricordo la sigla iniziale, ecco, quelli che hanno più di 40 anni hanno la sigla iniziale cucita, sì, nella propria memoria, cucita nella propria cultura.
4: Parla Tirana. Amici ascoltatori, buonasera.
3: E tra le tante trasmissioni radiofoniche, tra le tante trasmissioni radioamatore, beh, in onde medie e in onde corte c'era Radio Tirana. C'era Radio Tirana, questa voce, che non diceva qualcosa di migliore o qualcosa di peggiore di quello che dicevano le radio italiane all'epoca, ma diceva qualcosa di diverso e questo mi incuriosiva molto. Ecco, io penso che se sono diventato un giornalista è grazie a Radio Tirana, perché Radio Tirana mi ha insegnato l'importanza della differenza, di sentire tante campane, di comunque essere attenti a tutte le voci. Puoi formarsi sì un'opinione propria, ma ascoltare tutto. Io ascoltavo Radio Tirana, a volte con mio padre, a volte da solo. È stato un faro negli anni 80. Penso che Radio Tirana abbia contribuito a creare la grande curiosità del mondo che ancora oggi conservo in me.
5: Io da ragazzo, in senso 16 anni aveva in circa, ho ascoltato sulla onde corte Radio Tirana in tedesco, lingua tedesca, no? E poi mi sono quasi infilzato nella radio, perché la qualità di trasmissione era, diciamo, pessima, perché era onde corte, però quello che dicevano, no? Quello mi affascinato molto, no? Perché ho pensato a tutta questa propaganda che si faceva, che è vero, che proprio che è così, che l'Albania è il paradiso. Poi però ho notato, quando volevo venire in Albania, no, mi è stato impedito di venire come turista, come fotografo singolo. Non si poteva viaggiare da solo, no? Si doveva venire in un gruppo controllato, dico oggi, no? Così l'ho rinunciato di venire in Albania.
1: Questa è la storia, ma il tempo è anche futuro. Cosa possiamo dunque chiedere alla nostra Radio Tirana per il futuro? Possiamo chiedere che festeggi 100 anni. I 200 anni e oltre. Una richiesta impegnativa questa, soprattutto nei giorni d'oggi. Siamo però convinti che diventi imperativo per questa radio continuare a lavorare duramente, facendo in modo che soprattutto i giovani che fanno parte di questa radio continuino il lavoro iniziato anni fa, nel 28 novembre del 1938, e che siano orgogliosi di appartenere ad una storia vivente quale Radio Tirana. Per la comunità radiotelevisiva italofona, Genti Mumaiesi.
6: Molto bene, Genti Mumaiesi da Radio Tirana, ringraziamo la loro produzione e questa è stata l'ultima produzione che abbiamo condiviso con tutti voi, perché siamo in fase chiusura del nostro programma. Giuliana Spatafora dalla cabina di regia, chi vi parla Marcello Ayala, Vi ringraziamo per l'ascolto, vi auguriamo un bel proseguimento di giornata e vi aspettiamo in una nuova puntata di RAE Trasuoni, Parole e Notizie per il Mondo. Ciao!